Open Fiji. Ile masina taluai pei ona lipotia mai pepe fam talanga al palamene. Ole ne fa fitauli na ali ya e se review am tanga luenga ale Ministry of Social Development. Ha mesel tu la fono no pasia fa to tope le palamene le malo tu la mai. Ma le fa pe na afia ile a fa ye to asulu ono afi. I benefiti fa pitoa mo le tau malulu. O masa upu e lua ia. E ese ese a e mafua mai le suinga la vetasi ur tu la fono. Na fa ana tinati le palemene ele tau sanga taluai. O lona winga, es fulu ono afe lua se lau fit fulu tangata pensione na misie le winter energy payments. Ma es fulu fa afe fa se lau lui mas fulu tangata matua e mawaina fa manuianga. Na se sere tipi na o lato fa manuianga au tu upo fa manuianga fa popo. Sa o nole afionga le palemia. O le meta au alo toi fa sa ulo se ma olo iai pero na fa tutuanga. Ile minsa ai maisele mtanga luenga o le Ministry of Social Development. O mai a manuia le o tako o polifest i Dunedin lo na tolus furtolu ni nei tau sanga lua fe lua surono. Le na fai ele vai aso a tō utua nai le Edgar Center. Mai tu sai ma ripoti e tō a fās hulu a onga na awai ma fā fia fia. Tu sa lea ma le tō a iwa a fe o tamaiti na fā fia fia. Ile vai aso a tō a emese a onga fata i tā ima fāla pa utonga mai communities SS. Ta sila nei o polifest tele la tunu. E ui ripoti o fā muta so soani tau tupe ma le malo ana mai a manuia le fa moe moe i le nei tau sanga. Tala fai u tala mai le Pasifika o se ripoti fo u opta ua mai ai e titi i fo ma le afo ta mai ti a onga o le vasenga fa i a fo i le Pasifika na u siere tu langa ma o lalo o le to mai fai tau tusi i le tau sanga u tuanai lua afe lua sulima. I le ripoti tu ina mai le Pacific Community SPC ta ua o le lua afe lua sulima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment. Pero li patia mai e le Radio New Zealand le astona e su lua se tema, lua afe, lua se fuluono. E fasu fa pasene o tamai si a onga o le vasenga fa na au si ele tu langa maolalo to mai fai tau tusi. Mo tama na pa ui for to su wal pasene ma mo teine na si iti ele li mas fulu pasene. E si li atur tu stusi mal numera ma le fit fulu ma le fit su lua pasene o to mai. Ile faso longa. Mo tamai si a onga o le vasenga ono. Ia 6, e fitu su pasene, na au siare tu langa mo lalo to mai numera, lima su fa pasene ili fai tau tusi, ma le lima su tolu pasene ili tusi tusi, e mao lunga ta umfai o teine na ilo tama i fai numera, o nei fai numera na mao o mai su e su e ina, o le tusa ma le fasu tasi afe to mai si aonga, i mata upu tai tasi, i atunu o e au fia i tele tele o atunu o le Pasifika, hailea a fia i Papua New Guinea ma Amerika Samoa. Ia o tatou telefou ia tu fa siem fa liwina telefou a walo si la fia. Soifua.

Ua toi lua suma valu minute ona ta lea o le itura e lua il nei tai au lesa mfua le neis fufa si e te malua fe lua suma leono te a wha malo atu tata tunu un mafuta mai tai fukira tau lo o mafuta mai rungo penga te fai langi i rea lii ia isi fu o pa anga masani o lewa na le toi mafuta leo toi mafuta mai le fafta i tele i ele tua Ua sulisi